L'hai visto trasulagna l'otra noce. Reia, reia, besando me già chiso.